0: safu ala kan kisi oma
1: amina ya rabbi
0: ni che kelenye muso min faga che kemekata o sudo o mane abibantiana wa